0: facciam piuttosto il segno della croce.
1: Eccellenza, vado!
2: Fa il piacere!
1: E pieno il paniere, fa penitenza!
2: Fammelo no!
1: Oh, mi rigresce! Vadi quando esce chiuda!
2: Va!
1: Boh!

0: Fidatevi, è una donna gelosa. Un breve istante va arrivando. Eccomi.
1: Sono spreco di spazi più non prego.
0: In questo pagliare è cibo e vino.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

0: qual è il vostro disegno?
1: All'arma delle feste, sir di stato, ostaggio e vanità.

bigotto satiro che affina coglie di voce pratica poia libertina e strumento lascivo talento fa il confessore il vaglio.

0: d'oggi e non ho molto di scudero di servo.
1: Addio.
0: Sentissi quel grido pure d'appoggio del giardino. Là qua e nel fondo, a mezzo della canna, un piccio varco guida un altro scuro. Rifugio

0: Sfracellato e piombato ad esempio
1: scritto dice
2: voglia cola
0: e verifica parola onde giunge la notizia
1: scritto dice la vittoria
0: e questa sera gran fiaccolata veglia di coro palazzo farnese e una posita nuova cantata con gloria tosca e nelle chiese fini al signor Guardi a vestiti, non ti chiamare, fino a fine!

0: eccellenza, di gran giubilo. Apprestate dritte deum. Tu resta, nobile pompa, crudo ogni anglo, raccoglie ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggì pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
2: Mi sei porto?
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
2: Eccola!
0: Attenzione!

vuoto, vuoto! Chi ha detto chi fu? Si ritrovò nella cappella. Questo paniere tu lo conosci, certo! Il cesto del Vittor Prima, e non di meno, come te che sai! Io lo lasciai ripieno di cibo prelibato. Il cesto del Vittor

0: disse egli stesso, ond'io l'avea già messo, altri quattro. Libera me, Domine.
1: Or tutto è chiaro.

0: respiri una carrozza, presto seguila dovunque vada, un visto provvedi.
1: Sta bene il convegno,
0: Palazzo Farnese.

0: Oscar Palazzo.
1: Un ciambellano uscia furore in Francia.
2: Thank you.

0: Quanto ti posso dell'opera di Dio?
1: Entrai giunto.
0: Entri in buon punto. Oh, galantuomo, comanda la caccia.
2: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia. Giunti a merma di pitta tra le frate perduta. E la ventrò. Ne si sola ben presto. Allo scavalco lesto il muro del giardino dei miei cagnotti.

0: era il pittore.
1: Caradossi!
0: Chissà dove l'altro si sconde. Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia. Io lo trassi in arresto.
1: Meno male.

0: prego, e prove
1: un sudito fedele
0: al fatto. Chi m'accusa? I nostri spiriti van frugar la villa.

0: resti!
1: Nego!
0: Che l'asino me la piglia e che le asia nascosto!
1: Nego! Nego!

0: consiglio. Dite, dove dunque Angelo?
1: Ma lo so, ancora l'ultima volta, dov'è? Lo so, dovrei cargarti di colpa.
0: Eccola!
2: Ma mi ha fatto qui!
1: Quanto la voglio schiacciarci!

0: Dai, Angeletti!
1: Sì!
0: Basta, Roberti!
2: È svenuto!
1: Assassino!
0: Portatelo!
1: Voglio vederlo!
0: Portatelo!

0: Alberto!
1: Adi, el tamburo, salía, guida la scorta, ultima condanna.

0: Eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: E ben lo sapenda, morte le porte.

0: dissimular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Sì, ma sicuro.
0: L'ordine ch'io vi darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: ben compreso.
1: Va.
2: Voglio avvertirlo io stessa.
1: E sia, le darai passo. Vada, allora quanta.

paradossi. A voi vi resta un'ora, un sacerdote i vostri cenni attende.